Ale barra soma, ligda ge vida, mar hai barra soma, ligda ge vida, mar hai barra soma, alig mare vida, mar hai barra soma, alig mare vida, mar hai barra soma, lela lela, lale sa kumai sa, afar var hine kolai sa.